dada Ekpele jinye lebo Nenini le jinye ni oporo otumare Bakere oro lukume yo Echu otara oro riperule Ami sonso ame Echu belege